0: you know what is a scat? You've never seen a scat like mine!
1: Subiri da bade di podo ko pe pe pe ko di pen su te bere pakati di bidi tongo songo di para gendo to koro ganzando dengo gen bang gong gen su yo bere da bade di ka te pe pi papa su di bidi dong bengo gen gen so boro doge don tsuka ki go go ke ki go gen